0: sunday dabore la mina joru damahu nguna luka kambango baya ilia ailinga wogana ailinga wogana nta wonto miluboni sidamisoni nta wonto lubino luboni sidamisoni ninka mangisti minisa woloni lama bekine ninka ninka mangisti male lama bekine mangisti male nanu jube amara male lamindisia bekine dinin jube siala mia ninka mangisti ala luboni saironi isini sigavichi doroni nanu jube umanno wantanana isini umanna wantanana ola mini sigab dora
1: urawa nanga wa chari gwe nanga ne urawa chari gwe

0: Una buri ande ye.
1: Una buri.
0: A buri ande ye.
1: Una buri.
0: A buri abande ye.
1: Una buri.
0: Una buri ande ye.